che cazzo te ne fica, che so bene, pra ci prendere, ma sbatte che accettare, lo sai, bravo te, fai mi per fare tutto.